0: the hot beat.
1: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, le fatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
2: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.
1: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, le fatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of

dithapelo tsa rona di tlanyelwe. Me di tlanyelwe la hutimo me re bine hosana. Hosana hontate.

rona tshebeletso a re jara modimo ona a re pepa modimo ona lo seng hona haletsatsi a re baballa bulelele mbabeke re kana ka haru di sefo ra baratso amanga mayemo ra ba ra iputsa hore ri tswile jwana ha ntiki modimo ona

0: ke re gogo ya hana ore tsheotla ke yena ha ke re ke mofutsana ore ona le nna mo mamedi khotse
1: ba mo go tumela nne go tlo go ntse ke modimo ha ke re gogo ya hana ore tshe
0: yes
1: ke go tlo go ntse ke modimo ka te ka le bitso na mo rena se se ke tsena tsere tsamri mo ka le se go di me di santa tere di me se mo halala ke ne ke tsentse tele morale mo halala la le dipenne ma tsala morena ke se mo di mo ka ka go tshepa le tikala go ma matla a rona re le bo ntse ke ka le tsatsi le le tsali di tsong se ma tsala morena ke se di tsene ntse na wa re di tsong na wa re di tsa men na ke ka o arama mo di mo ka ke tla go tshepa yo se ende go le tshepa ile ntse ke di tsela tsa ga o di phagame ke go pa di tsela tsa ga o ke di highway o le ma re le ma re ka re o ne le tse morena ke se ha mo le teng ka le khaitsedi ya rona ka somri mo ka ke le bo mo halalela mo ntse ke mo di mo me ne di rona e ma le rona se ba ke se nna ntse ke di ke nna ma wa re se se tsam ba tla di se ke mo di mo mri mo ka le se ke ba tla la se ta pri ka le di tsala mo rena se se ke ra pela se ra le ntse ke le bo tsho mo ka ta po di ke mri mo ka ba a ba ne ma ke tsabane aba tsala ka mmemo wena pele nka te di tsene ntla wa re bo tsala ba pele go tsaba go hotsa ka tsama itse tsabane ha re tsama itse mahaina a re se go re modimo ona modimo mo nka ntle wena mri mo ka le teng ka tsela di aba di bona ke itse di airport ntla te di tsene ma tsala mo re la ke so mri mo ka ke nne ma ka ra so o ke ka itse ntla ho ke hotsa di tsa ho ntla re di tsa menna ke tla o araba mme mo ka ke re tsela malapa le manyalo ka di tsela mo rena ke se ke ka mama ya di krio di tsa ka di tsela mo rena ke se ke ne ke tsa mo rena yo tla sa tana ke di tsela ka di tsela mo rena ke se ke re tsa tana ke ka ke re di tsa tena ma tsine mo ke tsa sona ma tla ka di tsela mo rena ke se ha na ma tsine ma tsine mo ke tsa mme mo ka di tsela mo rena ha wa rai se tsa ho tsara ha mo ke ba re ba o a hamba o a hela le la murino ka ba ke rock foundation ya mala paro ne dipo ne ma tla mo rena ke tso ke rapela ba thokulela ndi tsetlo di tronko nka tebi mala teng ka ba loko ya ka le ditsela mo rena ke tso ke tla mama ya sickness sa maphelo nga bona ke ne pisa na re yo tla tsatana ke ke tso re ka le ditsela mo rena ke tso ke bona la ro sa ile le ngolo ile la police muri mo ka di tronko ndi tsetlo mala teng ke rumela nka te mikaele go ba lone nna ka se di tsone ma ka ba mo rena se se di tsone tsone wa re ga go le go tsenya no go tsinyela di tere tsa ba di tsiba nna ka to re go mo nya ka re le go ka re di tsone di tsone ma ka ba mo rena se ka le bo nta ka ka re tsama itse bile le le mba se le mo di mo mo sala mo ha e sa le mo le bona ba re bolo ka re di tsa ke ba tella nta ke le go tsena ka le di tola morena ke se ke le potlwa ka madia morena ke se le all howly melody go le nna ka se tsere tenta ke di tseng le matla la morena ke se ke ra pela re di di ka le di tola morena ke se ke mo ra pela la pala ha di tseng le matla la morena ke se ke mo ka ke ra pela ba seng ka ba ho bo se ba tsang re se di ntse mo di tsa mo yenta ke di tsone ma ka ba tsalela me ya rona ka tla ga tsheng tsena ba di o tsela o itse le ntseng la ho go ho go wa ke ke se ka ra tsama ke ba hlang ka ba ho ha bo se ke di tsone ma ka ba morena ke se mo di ma ka ka o le bo ka re ke di le sa itsa mo di ma ka ka ha re ntse ka ma tsana mo ha o le ntse ha di tsone ma ka ba morena ke se ka o le bo ntse ka tsheno lo le ntse ba ha di tsone ma ka ba morena ke se mo di ma ka kona mo re tsinela a o tsamaya ntse ke na tsela le ke mo ya understanding tsela ntse la ha u tsere ke ke la ala bala go tsela wena le se se mo tsiti ka le go ka matlala ntse le ntse la ke le go ntse ke ka tsela o ho ba dikgwe go tsatsa tsene mme mo mo tsela mo tsela le fa tsela ntse la ho le tsotsa mme mo ka ke na di tseleng tse di ntse di ntse ma ne ke mme mo ka mala pe mme mo di interpreta mme mo ka ke ba rapela le mala a bona le bitseng le matla wa morena se ba pe matla o ba tsitse o ba thuse ka letsola ha o le letsona la o ka o ka tsamaitse ka mahaule le ratolo ha o ba le nka temeng ya kwa didiba o itsenentse la ha wa re di tsa ho nna wa re di tsa menna ka ho araba mo di mo ka ka ta go phepa o le fika la go na matla a no se tshabela sa go na ka tshabe tso e di tsene ma ka ra ho na ke so mo di mo ka ka le go nka di tsene ma ka la mo rena ke so e ne ke le go nka tsem ke me la nka tsem ke mo ka ho ho le go le na la ka ma ho e ne
0: ke a le bo me ma mo di mo ho tsam poli ke re wena ke ke a leboga meima modimo wa kgotsa ga o bole o ke modimo wa kgotsa ga o fe maatla ke lebogile
2: o selong ke se tena bantu ba
0: koo
2: mabaletši a maphelo a rona thobošeng fikala bosabelo
0: o thixo
2: ga ke katametsa go bona go sengwe letsatsi o rentse ka mosa le ka mogaolo ka lere
0: ya
2: papa le rona mabatša maphelo papa le rona ntata re kopa godimo ntse ko romela ka romatla ke le batho ba dimeng sa sešhabannethela e ra go fodirisa batho ba ke ne ka golesegokong ya ke ne ka romatla lefi batho ba ke ne ka thato eseng ya bona easta le ba ke ne ka thata bona batla ba kgone ba ipona diphoso tsa bona kong yana ke na le bana ba rona ba re balang ka tlaso dikotopo ke na le bana ba rona ba dikolo o tlo ba pele bona ke na le batho ba batla pela mabitla sa sela ka sheko o tlo ba ntlafatse ba tlholofatse o tlo ba esatle mabaja maphelo mobea le mothunyana a rona ya re fepelangse se letšhabe le ntshelang konyana o tlo motlamele le tlo metse gantle ka metlha le matsatsi rapetse se natla semata sa le godimo ko rapetse ntata rona ko mo godimo e tle re mo kesetleng teng ke le se mabiso monge a rarolang tate la mora nna moe wa lleng ka keresete morena re fanišele je pakolo ka metlha le matsatsi otlhe amen intombišhane ka sonte
0: Amen ausintombi ri a leboha o motle modimo ona ausintombi ri a leboha
3: nta ye

molaetsa khotsa hlantatene lane ke lebo tso sa ke mohau tapelo tsa rona di tlanyolo hela ho di mohontate tatene lane ke di utsi tshepo ke me ma mutaung ka bona ka poloko ema mutaung ke di utsi tshepo ke ka haro tshepo.

Dumela, Rev Thapelo Nelane. Thapelo tsa bona ditlanyolohela ho dimo ho ntate. Amen. Bela magene, Royston Sharpeville. Eke mametse, hallelujah. Ke le bogaitse di aka bela wa ha magene. A ke le bua gore. O motle modimo ona o sa

kopela Jinja Maleka di thapelo ke mo kopela thapelo hle modimo wa mophamise di pattern tseo ka nnete tseo a leng ka ho tsona tsa hukula hle a gone ho khutlela mosebetsing amen I am a Jinja Maleka modimo ha mophamise Mamedi o re ka tsatsila le. Ha fodisa monna ya tshwereng ke matimona. O bua ka mantsana o re tswa ha ho motho ona molese.

bo ke reng ge bangata empa mantse ke reng molese ha yeme di patents tse chesang ha yeme modimo wa khotse.

0: Alright, mamelo ya natebele so man tlatebele tsa lekwa. Ho seng hona ha letsatsi. Mahlanka ba modimo ba teng ka go tshebeletsa batho. Me re tlo ya molaetseng wa ntate modimo le bona. Ho seng hona. Dumela mamelo ya natebeletso. Ke ba amohele ka ro ya natebeletso. Ho seng hona ha letsatsi. Dumela ke ba amohele. Moruti hot
1: ntate.
0: O phetse moruti.
1: A eh, tsenga takele shang.
0: E tsenga takele shang.
1: Ke e mwana meta ba dia ti.
0: Le mon sena.
1: A ah, Jesu tsa le motho.
0: Ke thabela ha o khutlile.
1: Hey mwana mme.
0: Ka ro tshebeletse.
1: Hey melipele le moya. Hey botho ka o fela mwana mme.
0: Moruti re le ga utlwa molaetsa.
1: Ah
0: le mon se fitile.
1: Aish.
0: Ha o le ka ro yena.

0: dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba etapele le fatshe lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwana le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the vibe.
1: You are now tuned in to Lekwa FM, the heartbeat of the fall.

modimo re utlwe ra rapela modimo yo motšha rapela wa kgale re rapela o ye mogolo jere mojari wa ditshito tsa batho a tla tlamantšholo tla tlametsi wa yetsekele dintlhabantshetsheu lephepe badimo le tle le bone ga modimo o thaba a re ntse re re wediwelele re utlwe ra rapela modimo wa ralesedi wa ramoloki diatla di tshweu ke bopa masea masea manyenyane dibobotshwana modimo o atla dimaroba diatla dimaroba tsa ramoloki diatla di roba kilo ke o fela ga re ntse re re wediwelele re re modimo re utlwe ra rapela se ne sa pula o e nesetsa keledi tsa maria gobane ka metsi o ntlhafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang gwena mmopong di tla boela wena maagong le seng

che pugile da te, che chiedi a mucho, che pugile da te, beh, che chiamano a me, che pugile da te, beh. Dile a te, ngwanami, nokuthola, nokuthola, nokuthola, ina tsena. Dr. Zondo wathi simfuki, ngamana kasibuki. Down, go!

0: Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, le fatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: This is
2: Master DJ Mixer. Master.

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 ka Heartbeat.